0: Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamo!

0: Scusi, nessuno ha la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta su scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
0: C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare la macchina, venga fuori.